0: canale gusto de tu malvo
1: canale gusto de
0: magia chapavo
1: canale gusto de
0: magia chapavo
1: canale gusto de
0: carbele how to get it get it
1: canale gusto de
0: carchar how to get it get it
2: dai lo caun anche to sfon guava.